l'evoluzione della house music. Check this out.

0: Questa è Radio Patata.
1: House music, ultra classic, extended version.
2: Ultra classic, extended version.
1: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 3:03. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: orario.
1: Sono le 4:03.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4:53.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
6: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuno.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

0: killers.
1: La tua radio sta suonando
2: Station by Station. We're land of the nation.
1: Radio Patata, più sound, più si ama.
3: 1976 Rec.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
1: Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: so.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione.
2: 1976 Records, i dischi della Radio In.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: stata criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Let's go.

0: Heavy rotation.
1: Heavy rotation.
2: Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni di

0: patata. Come pompa questa radio.
1: Back to back. Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
5: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
0: Let's go. Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti su

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: 1976 record.
3: I dischi del

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:43.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: Tutti. Tra poco.
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

dance internazionale degli anni 70-80. In condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
6: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore, ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e alla fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali e alla vigilia del G7 in Francia Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
5: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e in definitiva oltre, ma la scommessa di lungo periodo che sfida i paradigmi della finanza alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da $75 miliardi, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero Arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario di maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare.

0: monetizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'iPhone ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
1: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie, a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione della compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro, John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora, sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic, dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino forma parte del passato.
1: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
3: Top Italia. Questa è la musica.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Top Italia. Number 10.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.600.

0: Sono le 10:01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance 2 studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti, che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è

0: tutto, a più tardi.
1: Radio Patata, questa è la vera forza della radio. Fatti prendere. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

10 Raffica da 10. Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: 10 10 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata,
1: raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: quale orario? Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi come gli altro, ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata, nel 2008 il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, ha accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide. Alle 20 al Forum l'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
5: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
4: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
6: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina su

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

Radio Patata. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: le 12 e 12 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
5: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso.

patata. Come pompa questa radio! Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario, sono le 13.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello.

0: Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jesin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente per il forte vento problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
1: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Warm up.
5: Warm up. Yeah.

0: preferita è Radio Patata. Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: Ma che esagerati! Basta dire di Disco Italia! Disco Italia!

0: Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Garlasco, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum fissato

0: del paese. Nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jesin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente per il forte vento problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
1: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carnefice delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite, purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
5: Alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene. Find your
1: dreams come true. Il suono che senti è quello che ti cambia l'umore della giornata. Riparte I Love Music con DJ Energy.

0: più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 15:07.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Questa è Radio Patata.
6: Da questo momento, in box anni 70 e 80. Selezione.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Check this out.
2: Da questo momento, inbox anni 90 e 2000.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.

0: brown eyes.
1: Radio Patata,
2: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
3: Euro 8.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: poco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: OTB, only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
2: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti.

0: segnale orario.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
2: uno via l'altro.

0: le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velatura al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord e si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Val Padana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della Campania dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Only the best.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Lancio.it.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.
1: Disco Week.

OTB, Only the Best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: orario.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
4: Se stai ascoltando la mia voce, sei su Radio Patata. Sono Saverio Lombardi, tra poco inizia Viaggiando Night and Day Radio Show. Il meglio della musica del web è qui. Viaggiando!

Benvenuti a bordo. Oggi cercheremo di capire perché questo vecchio pianeta non si è ancora fermato per farci scendere. Dicono che il mondo sia mosso dall'amore. Vi faccio lo spoiler, non è così. Oggi parleremo delle vere quattro forze motrici: i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. Restate connessi.

Keeping Me Run Like a Record, la versione di Gigi D'Agostino. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, scaricare l'app, mettermi un cuoricino. Marilyn Monroe diceva: dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza della metro. Il denaro non dà la felicità, ma ammettiamolo, senza il vile metallo l'unica cosa che girerebbe sopra la nostra testa sarebbe

Aprite il microfono della vostra coscienza, raccontateci. Vendereste per 10.000 euro il gatto di vostra zia a un laboratorio di cosmetici? O sabotereste la promozione del vostro collega sapendo che il segreto morirà con voi?

Siamo tutti integerrimi finché non compare un assegno a 6 zeri sul tavolo, quindi siate onesti. Per quale cifra mettereste la vostra dignità in un cassetto e buttereste via la chiave? Smettiamola di recitare la favola sentimentale secondo cui il mondo ruota attorno a nobili ideali, perché sappiamo perfettamente che ogni singolo ingranaggio sociale è unto dal grasso dei contanti.

Remains to Try to Mention, Simply Red. I soldi sono l'unico Dio che mette d'accordo tutti, comprano la dignità, cancellano i peccati, ungono gli ingranaggi del mondo. Senza soldi sei un filosofo, con i milioni sei un visionario. Il denaro non dà la felicità, ma simula benissimo il paradiso. E l'ego? Vogliamo parlare dell'ego? Quello che ti sussurra all'orecchio che sei il centro del mondo mentre stai parcheggiando al supermercato?

0: gira il mondo gira. Se i soldi sono il carburante, state sicuri che l'ego è il motore.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: might say Fred, I'm too sexy.
1: Too sexy for my car. Too sexy.
0: L'ego, quella voglia matta di sentirsi dire bravo. Anche solo perché abbiamo postato la foto di un avocado toast.
1: Sexy.
0: Venuta molto bene. Che sarà mai sta avocado toast poi? Senza l'orgoglio non avremmo costruito le piramidi e probabilmente nemmeno TikTok. Qual è la bugia più colossale o l'impresa più assurda che avete inventato di sana pianta solo per ricevere quella manciata di mi piace digitale che vi fanno sentire per un secondo al centro esatto dell'universo?

0: falda.
1: Non abbiate paura del giudizio, perché siamo tutti attori falliti in cerca di un applauso che non arriva mai. Quindi diteci quanto siete disposti a umiliarvi per un briciolo di gloria. Interagite con noi.

L'ego è quella forza gravitazionale invisibile che ci impedisce di sparire nell'anonimato e che trasforma ogni nostra banale azione quotidiana in performance teatrale. Siamo desiderosi di approvazione esterna. Non avete mai visto i miei post su Instagram? Tutto risponde all'esigenza primaria di urlare al mondo che esistiamo e che siamo terribilmente speciali. E se domani mattina l'umanità intera si svegliasse improvvisamente priva di vanità? Immaginate un blackout digitale che cancelli globalmente e improvvisamente ogni vostra traccia online, i vostri profili social, le foto nel cloud, vi lascia nudi davanti al mondo che ignora completamente la vostra esistenza. E quindi ciao ciao ego.

potrebbe incerparsi uno dei tre motori fondamentali, il Wi-Fi. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Siamo un po' pazzi, anche virtualmente.

L'ego è un palloncino, troppo gonfio scoppia, troppo sgonfio non vola. Ridiamoci su perché è l'unico motore che ci spinge a superare i limiti, purché non diventi un nostro carceriere. Usate l'ego come scintilla per splendere, non per accecare. In fondo, volersi bene è l'unico investimento che non fallisce mai. Consideratelo come un filtro di Instagram per l'anima, corregge i difetti e ci fa sentire star. Ma la vera bellezza sta nel saper posare lo smartphone e guardarsi allo specchio, senza filtri. Impariamo a prenderci meno sul serio, così il nostro ego non sarà un peso e finalmente diventerà un complice leggero. Ma io ho detto che il mondo gira intorno a quattro cose. Abbiamo ancora il wifi. Il mondo gira con wifi. E poi c'è la vendetta, tremenda vendetta. Ma ne parliamo più tardi. Piccola, ricordati, io sono nato per amarti e tu sei nata per amare me. I was made for loving you. Questo è il remix di Ronan.

dopo i soldi all'ego, voltiamo pagina. Adesso parliamo di wifi e vendetta, i veri motori del mondo. Tra connessioni digitali e vecchi conti da regolare. Ma prima di aprire le linee ai vostri messaggi, resettiamo i nostri pensieri con Stairway to Heaven.

Il wifi, siamo passati dalle pur si muove alle pur non carica. Ormai la connessione è la colla del mondo, senza saremo costretti a guardarci in faccia, sai che paura. Vivreste un mese in un castello lussuoso senza internet? O vi accontentate di un monolocale a busto arsizio con una fibra da 10 giga? Siate onesti. Sareste capaci di ricostruire la vostra identità sociale dopo un blackout digitale? Sareste capaci di usare veramente le mani insieme alla mente? Raccontateci le vostre reazioni, anche quelle più violente, davanti a una pagina che non carica o un router che lampeggia di rosso. Quanto ci mettete a trasformarvi in uomini di Neanderthal furiosi perché la connessione non funziona? È una cosa pericolosa. Provate a togliere il wifi a un adolescente o un broker per 10 minuti. Vedrete l'evoluzione umana tornare indietro all'età della pietra, tra urla primordiale e senso di vuoto esistenziale. Non siamo più animali sociali, siamo dipendenti da un segnale invisibile che, se dovesse interrompersi, scatenerebbe una crisi di identità di massa. Il wifi, l'ossigeno del 21° secolo, una vera e propria membrana digitale che sigilla relazione e lavoro. Senza il wifi noi siamo fragili e svaniamo socialmente, come rimanere in una stanza vuota. Pensateci.

Non è l'amore che fa fare le ore piccole, è il rancore, la vendetta, uno dei motori dell'universo. Quella voglia di avere successo solo per far rosicare l'ex o il professore delle medie che diceva che non avremmo combinato nulla. È bravo ma non si applica. La vendetta è il motore ecologico, brucia fegato ma produce energia infinita. Pensateci, il rancore, la vera scintilla di puro veleno che ci spinge a superare i nostri limiti. Solo per guardare dall'alto in basso chi ci aveva sottovalutato. Dimostrare a qualcuno quanto si è diventati potenti genera un'energia creativa. This is a fire starting in my heart, reaching out for

Ogni grande successo personale nasconde sempre una piccola lista nera di persone a cui vorremmo mandare la foto del nostro trionfo con un sorriso sardonico, visto che avevi torto.

Dimenticate il perdono, che è una virtù nobile ma terribilmente noiosa. Concentratevi invece su quel calore sottile e delizioso che avete provato quando la vita vi ha finalmente presentato il conto in credito per quel qualcuno che vi ha fatto un torto atroce. Qual è la vostra piccola vendetta servita su un piatto freddo che vi ha dato più godimento del sesso?

Questa settimana vi ho chiesto via social qual è stata la vendetta più meschina e silenziosa e geniale che avete architettato per vedere il vostro nemico sprofondare. E quanto è stato dolce quel momento in cui avete capito che il karma finalmente aveva deciso di prendere ordini da voi. Beh, avete risposto, ovviamente. C'è la guastafeste seriale. Il mio ex mi ha lasciato per un'altra, per mesi. Gli ho spoilerato via SMS anonimi il finale di ogni singola serie TV che stavano seguendo. Parliamo di ufficio. Per punire la collega pettegola ho impostato di nascosto la sua stampante predefinita su un altro piano. Ha corso per mesi senza capire perché. Magari dimagrita. Avete vicini molesti? Il vicino faceva feste fino all'alba. La mattina dopo, alle 7 in punto, appoggiavo le casse dello stereo al muro a tutto volume con la sigla dei Teletubbies. Restiamo in ufficio. Ho modificato le impostazioni della correzione automatica sul PC del mio capo. Ogni volta che scriveva il cognome del nostro cliente più importante, il sistema lo correggeva in stupido. I soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. I quattro motori del mondo. Altro che l'amore.

L'idea che i soldi leggono il wifi e la vendetta siano i motori del mondo è una visione molto cruda e moderna. Potere economico, l'affermazione di sé, una connessione costante, ma la vendetta è la forza più oscura del gruppo. È la forza che fa girare veramente il mondo, la vendetta come motore di ambizione. Si trasforma in riscatto sociale per dimostrare chi ci ha sottovalutato, umiliato, scartato, che avevamo ragione noi. È il carburante infinito per l'ego, la vendetta. Poi c'è la vendetta nei mercati e nel potere, le dinamiche competitive, la distruzione dell'avversario. È una forma primordiale di giustizia la vendetta. Quando le istituzioni e la società falliscono, c'è sempre il desiderio di pareggiare i conti. La vendetta è il piatto che il mondo divora tiepido tutti i giorni. È l'energia nucleare dei poveri e il passatempo preferito dei potenti. Se i soldi muovono le mani, l'ego gonfia il petto, la vendetta è ciò che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto è finito. Potremmo anche dire che è una forza onesta, perché non cerca il profitto, ma il pareggio dei conti. Quante volte vi siete trasformati da comuni cittadini a strateghi militari o ad hacker? Pensate che basta uno screenshot al momento giusto per far cadere un impero costruito sull'ego. Quando non si vede più niente, c'è solo un obiettivo, si riesce a spendere anche 10.000 euro di avvocato per recuperarne 100. In fondo la ruota del mondo gira perché qualcuno sta sempre aspettando il momento buono per dare una spinta.

0: bene, sono passati anni. Cosa resterà degli anni Ottanta, Raff e Giuliano San Giorgio? I soldi non comprano la felicità, il wifi a volte ci abbandona sul più bello, ma la vendetta migliore, per chi vi ha ferito sempre il vostro successo. Questo era il vostro bagno di realtà necessario, una doccia gelata per svegliarvi dal torpore, magari del politicamente corretto che ci vuole tutti buoni ed altruisti. Andatevene in pace se avete lo stomaco di farlo, oppure restate in casa.
1: Time Machine è pura energia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velatura al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord, si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Valpadana centro occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Patata, mucho calor. Time Machine.
3: Time Machine.
2: Con Nello Surace. Nello

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine è pura energia. Work that.

Radio Patata. Scalda la tua giornata. Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello.

0: Mario.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine.
5: The Energy.
4: Con Nello Surace.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: Time Machine è pura energia.

0: su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart. Number

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: amata, odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: preferita e Radio Patata.
1: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 2 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente. House
0: music. Ultra classic. Extended version.
5: Ultra classic extended version.
0: Le house emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: una stagione musicale
1: esagerata.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Chista si chiama...